0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova.

Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Dimmi che hai.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: sono le 6:07.
1: Quel che sorprende è che siamo già a metà settimana. Bentrovati, buongiorno, buon mattino da parte di Max Dupré. Va a cominciare la puntata di oggi, di mercoledì, di Buongiorno Amici. Insieme fino alle 9 in apertura Signorita di Vasco Rossi.

0: Acqua e sale, Adriano Celentano e Mina, particolarmente apprezzata dai nostri amici all'ascolto, visto che abbiamo ricevuto qualche messaggio in questo senso al 328-319-8000, qualcuno che la stava canticchiando anche mentre è al volante. Si parlava di questi minuti che ti cambiano la vita di mattina: se parti un minuto prima trovi il semaforo a disposizione, lampeggiante ancora; se parti un minuto dopo invece non lo è più e ti ritrovi magari già in coda con altri che stanno raggiungendo il posto di lavoro. Comunque sia, buon mercoledì e naturalmente buon avvio di giornata con noi di Radio Padova, tra poco anche con i fatti più importanti accaduti a nord-est nelle 7 province venete e uno sguardo, visto che se ne parlava, al traffico e la mobilità qui a nord-est.
1: Radio Padova, ritmo italiano. E poi...

0: L'estate di qualche anno fa con Marco Mengoni ed Elodie. La canzone Pazza Musica ci avvicina all'appuntamento con la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est, rimanete con noi.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e...
0: Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Sempre stasera dalle ore 22:30 alle ore 5 di domani mattina, sul raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale Sulzile. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Digital News.
1: 7:29 del mattino, come annunciato, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, con Saonara, convalidato l'arresto per il killer della suocera. Negati i domiciliari. Ieri il GIP Laura Arcaro ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero titolare del fascicolo di indagine sul delitto di Villa Tora di Saonara. Enrico Marigo rimane dietro le sbarre. Venezia ha trovato in laguna il corpo di Gabriella Querino, tragico epilogo di una storia che conosciamo, svolta delle ricerche quindi nella zona di Campalto. Era a bordo del barchino, lo ricordiamo, sul quale viaggiava Sean Michieli, morto in seguito all'incidente nautico avvenuto all'alba di sabato scorso. Vicenza, Hellas Verona e la Nerossi Vicenza, il messaggio dei sindaci: la rivalità fa parte del calcio, la violenza invece no. In vista del derby, Tommasi e Possamai hanno invitato i tifosi a vivere la partita in maniera civile. Treviso, malore fatale in un cantiere edile, muore operaio trevigiano. La vittima, Sergio Daros, 64enne di Vittorio Veneto, è crollata a terra battendo la testa. L'incidente nella prima mattinata di ieri è avvenuto a Pordenone tra Corso Garibaldi e Vicolo San Giorgio. Rovigo, la Rodigina e Elena Roversi conquista l'Europa oro negli USA 2026 di Tirana per la studentessa atleta di scienze motorie. In finale ha superato la portoghese Natasha Fernandez, un altro prestigioso traguardo per la karateka cresciuta sul tatami di Rovigo. Belluno, 7 nuovi nati in provincia in un giorno, un inno al futuro, sono venuti alla luce Celeste, Tommaso ancora, Gabriele, Rulik, Leliana, Altair e Imran. Grande festa negli ospedali Santa Maria del Prato di Feltre e San Martino di Belluno. Verona, sorpreso a rubare al supermercato, ferisce il vigilante con un'arma da taglio e poi scappa. Il fatto ha avuto luogo nella serata di lunedì fuori dal centro commerciale di San Bonifacio. Episodi di violenza come questo non possono essere considerati normali né possono essere sottovalutati. Queste le parole del sindaco Leonardo Frigo, sindaco di San Bonifacio. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre intorno a luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, Radio Padova Ritmo Italiano, mentre diamo uno sguardo al meteo con Trebi Meteo e con Nikos Chiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Una giornata di mercoledì all'insegna dell'anticiclone ancora ben saldo sul Triveneto con cielo sereno, poco nuvoloso, una temperatura massima tra l'altro prossimi 30 gradi, insomma ancora clima estivo, condizioni piacevoli dappertutto. Invece nel corso di giovedì l'aria più fresca dalle isole britanniche romperà il nord Italia innescando piogge, rovesci temporaleschi in molte aree del nord-est, fenomeni localmente di forte intensità. Tra l'altro quest'aria fresca farà calare le temperature, giovedì una giornata con massime sotto i 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: La genesi del tuo amore, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré. Me la sono messa in saccoccia da un bel po' di tempo il fatto di poter riscattare la laurea, e adesso la situazione peggiora ancora di più. Stiamo parlando di pensione, riscatto di laurea agevolato per la pensione, dicono, ma dal 2027 aumenta il costo, e anche di una percentuale non da poco, del più 2,9%. Un riscatto quindi della laurea in tema pensionistico che è tutt'altro che agevolato, e viene in qualche modo punito con questo aumento del 2,9%. Questo richiederebbe un onere aggiuntivo di circa 180 euro per ogni anno di studio. Insomma, alla fine sono bei soldini che per uno che si avvicina alla pensione fanno un po' gola, nel senso che uno pensa, fa un ragionamento, dice: ma se riscatto quegli anni di laurea magari mi si avvicina il periodo pensionistico, ma se devo pagare altrettanto allora forse mi conviene stare dove sto. 7:48 minuti, 328 319 8000. Se invece siete vicini alla pensione o ci siete entrati da poco nella fase pensionistica, magari ce lo raccontate e condividete con noi questa bella nuova avventura della vita al 328 319 8000.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Elisa, Takashi e Ketra e Tommaso Paradiso con Da Sola in the Night. Invece tra poco le ultime notizie con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, a rivelarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
2: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
1: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex City del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Buongiorno amici. Le 8 in punto di questa mattinata che spezza in due la settimana. Buon mercoledì, oggi 16 del mese di settembre. Max Dupré fino alle 9. Adesso anche con il ritorno di Biagio Antonacci, la sua Pazzo di lei.

0: Biagio Antonacci, Pazzo di lei, canzone del 2005. C'è una linea del tempo anche per le canzoni e ci ricordiamo ogni tanto di dare uno sguardo per capire dove eravamo, che cosa facevamo. C'è una linea del tempo anche per la benzina, purtroppo. E infatti la mia curiosità mi ha spinto stamattina a guardare il prezzo della benzina in Italia negli ultimi decenni. Prezzo in Italia che è aumentato, è inutile ricordarlo, dell'80% negli ultimi 20 anni, pur non muovendosi in modo speculare o lineare rispetto al valore del petrolio greggio. Infatti circolano in rete anche delle comparazioni tra il costo del petrolio al barile e la benzina poi alla pompa, e si vede che effettivamente non sono speculari. Anni 90 la benzina costava, la benzina super costava circa 1500 lire al litro, pari a 0,77 centesimi di euro, mentre il diesel si attestava sui 900 lire, quindi 46 centesimi di euro. Anni 2000-2010 si è assistito a una forte crescita legata alla domanda globale e ai picchi del greggio, con prezzi medi annui della benzina passati da meno di un euro, quindi a 1,50 euro, 1,70 euro massimo, e già ci sembrava tantissimo. Anni 2020-2026 invece, con le crisi geopolitiche come il conflitto in Ucraina del 22 e le successive tensioni di quest'anno, di quest'ultimo anno, hanno spinto ripetutamente i listini verso l'alto. Inutile ricordare che la benzina sfiora i anzi l'ha superato i 2 euro, la soglia anche psicologica dei 2 euro al litro. Il prezzo finale alla pompa non dipende solo dal costo della materia prima, come molti di voi sapranno, non solo quindi dal petrolio, ma è determinato dalla tassazione in Italia. Accise e IVA infatti continuano a incidere pesantemente sul prezzo finale, insomma ci guadagna lo Stato circa il 55-60% del costo totale. E poi c'è il cambio euro-dollaro, il petrolio si paga in dollari, se l'euro perde forza rispetto al dollaro allora l'importazione del greggio costa di più a parità di prezzo del barile. E poi c'è quella fastidiosa asimmetria temporale, ovvero quando il petrolio sale i prezzi alla pompa aumentano rapidamente, quando scende invece c'è l'effetto piuma e scende molto più lentamente.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 16 settembre 2026. Ariete, la luna nel pomeriggio diventerà positiva e vi donerà qualche buona intuizione per tentare di non perdere troppo terreno nei vostri affari. Siate ricettivi e voto 7+. Toro, il vostro sarà un altro giorno con qualche difficoltà nei rapporti affettivi, in particolare fino a quando la luna sarà ancora in opposizione. Buona in compenso la gestione dell'attività professionale, quindi il voto è 7. Gemelli, avete nell'ottimo aspetto di Mercurio e altre stelle sostegni importanti per continuare a fare programmi per il futuro, così come per occuparvi degli affari correnti. Nel corso della giornata, per la luna che si pone in posizione disarmonica, potrebbe verificarsi qualche noia pratica o familiare. Voto 8-. Cancro, Marte sempre nel segno vi rende energici, tuttavia in ambito lavorativo dovreste essere cauti riflettendo sul da farsi. Via libera invece per i sentimenti e voto 8-. Leone, il buon umore, latitante fino alle ore del mattino, tornerà a farsi sentire non appena la luna vi guarderà con benevolenza. Nel frattempo cercate di non palesare il vostro disagio, in particolare

0: Sagittario, la luna nel corso del pomeriggio arriverà nel segno e da subito evidenzierà il vostro spirito entusiasta. Quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, siete tra i beniamini di Venere, pertanto la situazione familiare è serena, non altrettanto quella professionale, perciò siate vigili e voto 7. Acquario, sostenuti da un ottimo Mercurio, non dovreste avere difficoltà ad utilizzare le vostre geniali idee per rendere proficuo il lavoro. Dal pomeriggio, quando la luna sarà di nuovo dalla vostra parte, potreste notare piccoli miglioramenti anche nei rapporti affettivi. E voto 7 più. Pesci, il vostro sarà un buon mercoledì sia per il lavoro sia per l'amore, anche se con il passare delle ore potreste avvertire un po' di stanchezza. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Catanese, ma scorre in lei del sangue veneto, trevigiano in particolare. Amore di plastica era Carmen Consoli, tra poco invece uno sguardo alla viabilità.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Italian Buy Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. ItalianBuyQuick.net.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita a Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Dolce Nera Epopea a Radio Padova, ritmo italiano, 8:33 del mattino, Max Dupré fino alle 9, poi vi lascerò con Luca Lazzare per la seconda parte di mattinata. Perdere la vita per scattare una foto, purtroppo non si tratta di casi rari e isolati, diversi anche questa stagione estiva, l'ultimo è accaduto proprio di recente nelle Dolomiti, la notizia entra di fatto in cronaca, scatta foto notturne e precipita nella zona delle Zercole, sul Col Dai per 160 metri, morto un escursionista della Repubblica Ceca. La tragedia nella notte tra domenica e lunedì, l'allarme poco prima delle 2 di notte, mobilitati il soccorso alpino ed eri soccorso del SUEM, che ha provveduto naturalmente al soccorso immediato, purtroppo senza esiti positivi per l'escursionista. Cresce quindi il numero di soccorsi, dicono anche al buio, tra gli escursionisti mancano però le basi. Camminare per esempio di notte è meno facile rispetto al giorno ed è da tenere in considerazione questo dettaglio non trascurabile. Poi c'è il caso delle cordate, infatti chi è esperto dice non vale per chi è in parete, questi alpinisti dovrebbero sapere il fatto loro e quindi affrontare la difficoltà della scalata e di certi sentieri sapendo bene che stanno rischiando e facendo rischiare soprattutto anche la vita dei soccorritori. Una foto insomma vale la vostra vita e quella di chi viene in vostro soccorso? Questa è la domanda che ci facciamo. Io penso davvero che non sia così, quindi mettete via quel telefono e godetevi la montagna e le bellissime emozioni che vi può regalare.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una giornata di mercoledì all'insegna dell'anticiclone, ancora ben saldo sul Triveneto con cielo sereno, poco nuvoloso, una temperatura massima tra l'altro prossimi 30 gradi, insomma ancora clima estivo, condizioni piacevoli dappertutto. Invece nel corso di giovedì l'aria più fresca dalle isole britanniche romperà il nord Italia innescando piogge e rovesci temporaleschi in molte aree del nord-est, fenomeni localmente di forte intensità. Tra l'altro quest'aria fresca farà calare le temperature, giovedì una giornata con massime sotto i 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: A proposito, un miracolato, J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, canzone che chiude questa nostra puntata di oggi di metà settimana. Vi aspetto domani a partire dalle 6, ma vi lascio con Luca Lazzari fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

Rosa Chemical, Mamma Mia su Radio Padova alle 9:06. Ma perché noi italiani diciamo Mamma Mia? Perché è un'esclamazione immediata e spontanea che usiamo per dare forza a qualsiasi emozione forte. Storicamente l'espressione nasceva come un richiamo di aiuto, un riflesso culturale legato all'affetto profondo o per la propria madre, oppure un'invocazione alla Madonna, e lo usiamo per ogni tipo di situazione, sia positiva che negativa: stupore, paura, rabbia, gioia, stanchezza. Insomma, se uno dice oh mamma mia, oppure dice mamma mia, cambia anche il significato proprio all'interno della frase. Buona giornata, benvenuti su Radio Padova, c'è la nostra musica nuova adesso anche con Saif.

Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 16 settembre 2026. Ariete, la luna nel pomeriggio diventerà positiva e vi donerà qualche buona intuizione per tentare di non perdere troppo terreno nei vostri affari. Siate ricettivi e voto 7+. Toro, il vostro sarà un altro giorno con qualche difficoltà nei rapporti affettivi, in particolare fino a quando la luna sarà ancora in opposizione. Buona in compenso la gestione dell'attività professionale, quindi il voto è 7. Gemelli, avete nell'ottimo aspetto di Mercurio e altre stelle sostegni importanti per continuare a fare programmi per il futuro, così come per occuparvi degli affari correnti. Nel corso della giornata, per la luna che si pone in posizione disarmonica, potrebbe verificarsi qualche noia pratica o familiare. Voto 8-. Cancro, Marte sempre nel segno vi rende energici, tuttavia in ambito lavorativo dovreste essere cauti riflettendo sul da farsi. Via libera invece per i sentimenti e voto 8-. Meno. Leone, il buon umore, latitante fino alle ore del mattino, tornerà a farsi sentire non appena la luna vi guarderà con benevolenza. Nel frattempo cercate di non palesare il vostro disagio, in particolare nelle relazioni affettive. E voto 7. Vergine, grazie al sole nel segno e al buon aspetto di Marte, Venere e per parte di oggi anche della luna, vivrete una giornata interessante al lavoro e piacevole in famiglia. Quindi il voto è 8. Bilancia, una bella e appassionata luna nel pomeriggio vi donerà un certo dinamismo, utile soprattutto per essere più determinati nelle decisioni professionali. Quindi voto 7+. Scorpione, bene gli affari.

0: quel lavoro. Dal pomeriggio, quando la luna sarà di nuovo dalla vostra parte, potreste notare piccoli miglioramenti anche nei rapporti affettivi. E voto 7 più. Pesci, il vostro sarà un buon mercoledì sia per il lavoro sia per l'amore, anche se con il passare delle ore potreste avvertire un po' di stanchezza. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Dopo l'operazione alle corde vocali di qualche settimana fa, Eros Ramazzotti sta bene ed è pronto a ritornare a cantare con il suo tour mondiale. Su Radio Padova alle 9.21 abbiamo ascoltato Siamo.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code in questo tratto per il traffico accumulato e incolonnamenti presso le uscite di Somma Campagna. Sempre in direzione Venezia, a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra Soave San Bonifacio e Montebello. Risolto anche l'incidente sul tratto della A4 Padova-Venezia, permangono code tra Spinea ed il bivio per la A13 per chi viaggia verso Padova. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

parliamo del rientro a scuola di questi giorni, che porta con sé vecchie e nuove abitudini, come ad esempio le foto del primo giorno di scuola, ma anche i post orgogliosi sui social e l'inevitabile pioggia di notifiche delle chat di classe. Però bisogna fare attenzione, perché in un paese dove oltre il 50% della popolazione è analfabeta digitale, e queste usanze nascondono rischi che sono concreti per la sicurezza dei minori. Per questo il giurista Giulio Scorza ha redatto un vero e proprio galateo digitale in 10 regole per genitori responsabili. I punti chiave per proteggere i più piccoli sono: no ai set fotografici, evitate di pubblicare foto che mostrino la scuola dei figli, perché i malintenzionati potrebbero scoprire dove trovarli. Rispetto per gli altri, non postate mai foto di compagni di classe senza il permesso esplicito dei loro genitori. Basta sfoghi nelle chat, perché i gruppi WhatsApp di classe vanno regolamentati con orari di silenzio e amministratori. Stop anche a voti e a note online, perché le difficoltà, le punizioni e le pagelle non si condividono sui social. I nativi digitali non esistono. I ragazzi sanno usare gli schermi, ma non conoscono i pericoli, e quindi il ruolo del genitore non si ferma davanti allo smartphone. I social e l'intelligenza artificiale hanno limiti d'età precisi. Se i figli non sono abbastanza grandi, possono attendere, e proteggere il loro presente digitale significa garantire la loro libertà futura. Insomma, questo è un piccolo elenco di regole di buonsenso che dovrebbero essere utilizzate dai genitori dei bambini piccoli quando cominciano ad andare a scuola. E buon anno scolastico a tutti, che è cominciato. Benvenuti su Radio Padova, musica nuova adesso, Jovanotti e Alfa.

0: Stiamo scoprendo musica nuova su Radio Padova, I Santi, e questa si intitola Messico.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, forte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

delle canzoni più intense di 883 Ti Sento Vivere, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime alle 9.55. Tra poco le ultime notizie, ma adesso una canzone nuova con Gianna Nannini, si intitola Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Padova News.
1: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa. In avvio Piazza Affari cede circa 0,5 punto. Lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.

0: Elodie su Radio Padova, la canzone si intitola 2 alle 10 e 5 minuti, ci concede di entrare in un'altra ora insieme con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3 subito, Mara Sattei con Enrico Nigiotti, è sabato sera.
1: Tre canzoni in fila.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Padova, canzone nuova alle 10:14. Buona mattinata, tra poco parleremo della generazione Z. Per loro volersi bene è un progetto di vita e non è solamente un plus, è una cosa concreta, ma ne parliamo tra poco. Mentre adesso ascoltiamo anche Laura Pausini e questa è la sua versione di un classico di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giorgia su Radio Padova, buona mattinata. Adesso parliamo della generazione Z italiana, perché volersi bene per loro non è più una tendenza passeggera, ma è un vero e proprio progetto di vita. Quasi un giovane su due considera il benessere fisico e mentale una priorità assoluta su cui investire a lungo termine. E poi stanno anche abbattendo dei vecchi tabù. Per loro la salute mentale è più importante di quella fisica. C'è il desiderio di vivere meglio, di dormire in modo più regolare e mangiare in modo consapevole per prevenire i problemi di domani. Ma ancora, quando si parla di scienza e prevenzione, i giovani sanno chi affidarsi. Crolla quindi il mito degli influencer generalisti sui social media. I veri punti di riferimento rimangono i medici e i professionisti del settore. Insomma, è una generazione matura, proattiva, determinata a prendere in mano il proprio domani partendo proprio dalla cura di sé. E questa è una bella notizia, è la fotografia praticamente che ci dà un'immagine dei giovani italiani in questo momento. Buona mattinata. A proposito di artisti giovani, di ragazzi giovani, Aiello è una generazione Z e la sua canzone si intitola Sotto Sotto.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Padova. Ancora una volta buona mattinata e adesso parliamo del gioco d'azzardo, che è un problema in una regione nella quale uno dice ma veramente da quelle parti. Stiamo parlando dell'Alto Adige e del Trentino, che ha raggiunto le proporzioni di una vera e propria emergenza sociale e sanitaria. Nonostante la percezione diffusa sia di un territorio, come dicevamo, economicamente solido e protetto, i dati scientifici e statistici più recenti delineano un quadro allarmante. Il giro d'affari legato al gioco nella regione ha superato la soglia critica di 1 miliardo di euro all'anno, con una spesa pro capite che si aggira intorno ai 1.000 euro. L'Istituto Provinciale di Statistica ha scosso l'opinione pubblica, rivelando una realtà complessa. Sebbene il numero totale dei giocatori sia leggermente calato rispetto a 10 anni fa, la quota di chi sviluppa comportamenti patologici e problematici è drasticamente aumentata, soprattutto tra i segmenti più vulnerabili della popolazione. Uno non se lo sarebbe mai aspettato, ma insomma, l'Alto Adige e il Trentino hanno questo tipo di problema.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa, questa volta insieme a Gigi D'Alessio a Radio Padova, nuova canzone Genova e Napoli.
2: Scopri il mondo della tua radio preferita.
3: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Pallavolo maschile, la nazionale cala il poker agli europei superando a Modena 3-1 la Repubblica Ceca, primo posto del girone a punteggio pieno. Domani ultima sfida contro la Slovenia, il CT De Giorgi.
2: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto.
1: Europa League a San Siro, 65.000 spettatori per il debutto del Milan che torna a respirare aria di coppa dopo quasi 600 giorni. Ore 21, avversario il Benfica. Domani Juventus Snack. Si è completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter, eliminate 3-0 il Pisa, 1-0 il Südtirol. Salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela alle 11:03 ed è con lui che abbiamo aperto anche questa ora. Tutta la nostra musica non si ferma mai, adesso ne abbiamo tre da ascoltare in fila. La prima è di Clara, Uragani.
1: Tre canzoni in fila.

0: Giovanotti insieme a 6pm, I Love You Baby, 12 e 20 minuti prima di arrivare anche a darvi tutti gli aggiornamenti nel caso foste al volante. Qui a Radio Padova parliamo anche dei vostri messaggi al 328 319 8000. Infatti poco fa ho detto, nel caso vi foste già preparati o vi steste preparando per il pranzo, magari mi mandate una foto, mi dite a che punto state. C'è Giusy che scrive: ciao Cri, il mio pranzo è verso le 14, non so ancora cosa, però intanto faccio mangiare la mia cagnolina che è venuta con me a fare la spesa, non ho ancora mangiato niente. Insomma, giustamente, va bene così. Oh, mi raccomando, tra poco c'è un buon viaggio che vi aspetta.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia Trieste. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

che una canzone ogni volta che la sento, questa Cucù Marie di Napoleone. Ho la sensazione di vedere, toccare con mano una cartolina delle vacanze estive, non so, penso anche per voi sarà una cosa simile. Allora, ancora una volta benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Facciamo questo trolley virtuale, sapete che mi fa piacere ogni tanto portarvi in giro per il pianeta, ma diciamo che restiamo in Italia, a Celle di San Vito, andiamo esattamente in provincia di Foggia, dove praticamente è un paesino piccolissimo di 144 abitanti che sono diventati influencer. Arrivano turisti, dicono abbiamo improvvisato un B&B e loro volevano solo raccontare il piccolo borgo, e poi invece c'è stata un'esplosione di click sui social. C'è la sindaca che è sconcertata, ma ovviamente molto contenta, dice va premiata la spontaneità dei 144 abitanti e il costo per dormire è un rimborso spese, tutto per muovere semplicemente un pochino quella che è la zona. Se poi andate a vederla veramente, l'immagine di Celle San Vito in provincia di Foggia è una bomboniera, è un paesino veramente bello bello bello bello. Qualcuno un giorno cosa ha fatto? Ha acceso una telecamera e i 144 si sono tra loro coalizzati, e la cosa curiosa è che per ottenere un grande risultato come 2 milioni di visualizzazioni in meno di 2 mesi si sono ritrovati a diventare dei personaggi televisivi. Hanno messo davanti alle telecamere le persone che erano lì, un paese che si è improvvisato attore, un gruppo di persone autrici di una campagna social quasi per gioco, che è arrivato ad avere veramente grandi numeri sul web. Quindi 144 influencer per Celle di San Vito, bellissima, mi piace questa cosa qua, è un piccolo viaggio che ci siamo goduti, no? Adesso invece sentiamo la voce di Giuliano insieme a Negramaro. Come abbiamo sempre detto, una energia incredibile in questa canzone del 2012. Ti è mai successo? Benvenuti in questa Radio Padova, Ritmo Italiano 103.9, ma anche l'app, mi raccomando.

Qua e là all'interno della giornata sono le super chicche. Questa è datata 1987, ovviamente l'avete riconosciuta se non avessi te di Umberto Tozzi. Adesso arriva lei, Mara Sattei, fa pure rima con Sopra di me, e continuate a restare in questa nostra mattinata con Radio Padova, Ritmo Italia.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
0: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: La disco italiana.
3: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Disco.
1: Italo Disco, anche questo un grande successo dei The Colors, una delle canzoni che Radio Padova Ritmo Italiano spesso e volentieri ha mandato in onda per accompagnare le vostre giornate. E adesso, ricordandovi sempre la storica frequenza da cui ci state sentendo in questo momento, 103.9, ma anche ricordandovi l'app gratuita che potete scaricare anche adesso gratuitamente, ripeto, sottolineo 10 volte sul vostro telefonino, perché lì c'è tutto un mondo da scoprire. Prepariamoci a quello che è il local news aggiornato che arriverà a breve.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
2: E le canzoni che amerai.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
6: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Malore fatale ieri in un cantiere di Pordenone per un operaio 64enne di Vittorio Veneto, soccorso dai sanitari e morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Misure cautelari della Procura di Venezia per un 47enne di Cavarzere accusato di maltrattamenti sulla moglie. La donna, malata grave, aveva denunciato aggressioni e minacce di morte anche davanti ai figli minorenni. Denunciato dai carabinieri un 48enne di Noventa Vicentina per minaccia grave. Dopo un lieve incidente stradale, ha minacciato di andare a prendere una pistola. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato numerose armi legalmente detenute. Il Consiglio regionale del Veneto ha sospeso il blocco dei diesel Euro 5 previsto dal 1 ottobre, rimandato di un anno al 2027, grazie a misure compensative sulle emissioni. L'autorità portuale dell'Adriatico settentrionale ha ospitato a Venezia una delegazione dell'UE per un confronto sul ruolo del porto nella rete trasporti europea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova.
6: Questa è
7: Radio Padova.

questi giorni, che poi, a parte la canzone di Neck, che è molto bella, insomma, una decina d'anni, ma li porta veramente benissimo. Uno di questi giorni mi ricorda moltissimo quello che diceva mia mamma quando magari combinavo qualcosa. Uno di questi giorni ti faccio vedere io. Sono l'unica a cui è venuta in mente questa cosa. Va bene. Adesso invece vediamo, c'è una nuova scoperta, una ricerca scientifica che ci spiega che imparare una nuova lingua trasforma il cervello. Cosa accade mentre cerchiamo parole e costruiamo frasi? Studiare una lingua straniera è un allenamento complicato che può modificare a quanto pare il funzionamento del nostro cervello e in parte anche la struttura delle reti nervose per impedire alla lingua madre di occupare continuamente la scena. Quindi, ragazzi, mi sembra molto carino. All'inizio tutto costa fatica, lo sappiamo perfettamente, per formulare una frase semplice bisogna cercare le parole, controlliamo la pronuncia, sistemiamo i verbi nella nostra testa, poi vi dirò che ci sono dei tutorial online che dicono basta, non possiamo concentrarci su quello perché quando siamo piccolini nessuno ci insegna la grammatica, ed è verissimo, non lo so. Comunque con l'esercizio alcuni passaggi diventano automatici ed è il segnale che il nostro cervello sta riorganizzando i propri circuiti. Il cervello non crea un nuovo cassetto, ma aumenta l'attenzione e la flessibilità mentale. Gestire due lingue richiede selezione, inibizione, passaggi continui da un sistema linguistico all'altro. Da qui nasce l'ipotesi del cosiddetto vantaggio bilingue, cioè una migliore capacità di controllare l'attenzione, ignorare le interferenze e cambiare rapidamente compito. La questione però, mettiamo le mani avanti, è ancora discussa, però è interessante scoprire che in ogni caso imparare una nuova lingua possa aiutare a trasformare il nostro cervello, che comunque, ragazzi, si trasforma anche attraverso delle cose molto banali, tipo ascoltare della bella musica, ascoltare una bella radio come Radio Padova Ritmo Italiano, leggere libri, insomma, finalmente, ragazzi miei, come dice Eros Ramazzotti, un attimo di pace.

Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, che in questo caso parla di un vuoto cosmico lasciato da questo uomo che lei continua ad amare, anche se poi ufficialmente dice no, basta, non ti amo più, ma non è vero, insomma sta soffrendo, soffre, ma mi è venuto in mente il vuoto cosmico che certe volte leggi negli occhi di alcune persone che ti osservano e dici, ma lì dentro ci sarà qualcuno? Boh, non lo so. Adesso invece lei, Malika Ayane, altra voce femminile italiana che amiamo tantissimo, noi di Radio Padova Ritmo Italiano, che è arrivata con la sua bella, nuova, lucidissima canzone per la nuova stagione, che si intitola Detto tra noi.

0: ride.
1: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e...

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sempre verso Trieste segnaliamo anche code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia invece in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova a causa di un veicolo in panne. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, questa notte tra le 22.30 e le 5 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E la nuova canzone di Ligabue si intitola Qualcosa per te, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:32 minuti, sperando che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di metà settimana. Sentiamo anche Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: presto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità sul Triveneto, con una mattinata e un successivo pomeriggio all'insegna delle piogge e di qualche rovescio a sfondo temporalesco. Ovviamente saranno fenomeni a macchia di leopardo, non diffusi, ma alcune aree appunto potrebbero vedere precipitazioni nella giornata di domani, localmente fenomeni anche intensi. E la ventilazione in rinforzo di Bora e Grecale, con un calo delle temperature, domani massime non oltre i 23-24 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

con l'ombra del gigante che ci porta dritti alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera di questa giornata di metà settimana, con me Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Gaia con Bossa Nostra. Ciao e a domani.

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica a San Siro. Esordio da titolare per Hutchinson. Dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Riposano in panchina Modric e Rabiot. Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto Spalletti smorza la pressione. Accettarle la medicina per imparare a vivere, e io l'ho capito presto. Il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo all'uscita da Casteldebole.
2: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
1: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con il rossoblù. Europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Cechia è valso il 4° successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Dolce Nera con Epopea, siete su Radio Padova, sono le 17:05 minuti, buon pomeriggio, buon mercoledì, si spezza la settimana, bello, importante avere un momento in cui dici ah vabbè oggi mi fermo e poi arriva il weekend, vero? Con la mente siamo già proiettati in avanti, va bene, ci proiettiamo anche noi insomma verso questo nostro pomeriggio insieme, tre ore come sempre, si viaggiare, Franco Ghirardello, eccomi qua con voi e anche le vostre voci al 328 319 8000, e una voce adesso perché qua... si canta insieme, allora lo si fa con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025, Olly Balorda Nostalgia.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Madame con Mamma non Mama, siete su Radio Padova alle 17:15 minuti. Vi ricordo tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto, e speriamo lo sia il mio giorno migliore. Giorgia su Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre, permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglia e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code, ma per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22.30 e le 5.30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

ci faranno santi anche a noi, probabilmente, non credo. LDA e H7, c'era Santa qui su Radio Padova alle 19:26, momento anche dell'aperitivo, lo si può fare. Intanto a New York brindano con il vino italiano sold out per Vinitaly USA, proprio con oltre 400 buyer accreditati, insomma, che hanno portato la nostra eccellenza negli States. Bene così, e quindi un brindisi anche a voi, un po' prestino magari a New York, però insomma, vabbè, fra qualche ora anche loro saranno di aperitivo a prezzi, come sappiamo, esorbitanti. Va bene, tra poco invece collegamento con i nostri esperti del tempo, e guardando fuori ce n'è assolutamente bisogno di capire cosa succederà nelle prossime ore, quindi con Trebi Meteo fra qualche istante. Prima c'è Napoleone.

0: Radio Padova Meteo.
1: Qualche secondo alle 19.30, abbiamo suonato il ritmo dell'estate, ma guardando fuori non è proprio così in questo momento la situazione. Lo chiediamo meglio a chi ne sa di più, cioè a Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato, eccoci.
2: Ciao, ciao Franco, buona serata a tutti quanti. Grazie. Ben ritrovati.
1: Grazie, tira una brutta aria tipo così, per dirti.
2: Madonna, se mi più o meno, più o meno. Un uragano.
1: Drammatizziamo
2: un pelo.
1: Qualcosa sta cambiando, ecco.
2: Sì, si sta cambiando, dici bene, perché sta arrivando una perturbazione dalle isole britanniche, quindi insomma non tanto in queste ore, ma dalla nottata i primi rovesci temporaleschi iniziano a interessare Alpi, Prealpi, il nord-ovest, la vicina Lombardia, e poi domani mattina e durante il pomeriggio anche si trasferiranno verso il Triveneto, quindi anche il Veneto. Domani è una giornata che sarà incerta e instabile, con la formazione di qualche pioggia temporale sparso localmente appunto sul nord-est, qualche rovescio anche intenso di forte intensità. E tra l'altro domani con questi temporali calano le temperature. Oggi era una giornata praticamente estiva, perché ho visto un po' le temperature anche a Padova, abbiamo toccato i 29 gradi, sì, quindi piena estate. Domani con questi fenomeni si scende magari Rodigino farà 25 gradi, però altrove rimaniamo sotto i 23-24. È una giornata instabile, parte anche di venerdì sarà un pochettino incerta, un po' compromessa da un po' di instabilità, in attesa del weekend, quando dovrebbe migliorare la situazione. Quindi un weekend per chi ha in mente di farsi una gita da qualche parte, che dovrebbe essere più soleggiato, un po' più stabile, anche le temperature in ripresa fino a 27 gradi.
1: Bene, in ogni caso però, come recitavano dei poeti fantastici anni 80, l'estate sta finendo e un anno se ne va, giusto, più o meno.
2: Sì, dai.
1: Cioè, effettivamente è finita, dico.
2: Ti sento molto nostalgico.
1: Sì,
2: stasera,
1: sì, perché mi dispiace, capito? Mi dispiace lasciare
2: che stia arrivando la fine del mondo.
1: Mi dispiace lasciare l'estate.
2: Però è vero, ma d'altronde è tra pochissimi giorni c'è l'equinozio d'autunno, quindi la stagione fa anche il suo corso. Abbiamo finito un'estate record con temperature assurde proprio nei primi giorni di settembre, e adesso con queste perturbazioni atlantiche lo sbalzo di temperatura si fa sentire, però è anche normale, siamo nella normalità questa qui.
1: Quindi facciamoci una ragione, mi pare giusto. Grazie mille a Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, buona serata. Ciao Nikos, grazie.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: Ciao.
0: Radio Padova. Radio Padova.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Claudio Baglioni, La vita è adesso, le 19:45 minuti, una buona serata. Invece Halloween è, voglio dire, ci manca ancora tempo, eppure la generazione Z lo ha trasformato in qualcosa che va di moda anche durante l'estate o la chiusura dell'estate, in Summerween. Già non mi piace l'Halloween, figurati il Summerween, horror, quindi atmosfera da brivido, feste già in estate che insomma hanno a che fare proprio con questo tipo, insomma, di festa che noi abbiamo importato anche in Italia, quindi dolcetto scherzetto anche con il caldo, non lo so se sono pronto per questo. Continua la nostra musica, siete su Radio Padova Ritmo Italiano e stavolta a belli tranquilli, perché c'è una canzone di un uomo che ha fatto davvero il record assoluto per quanto riguarda, ricordate il suo concerto a Tor Vergata, ecco, Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ed è proprio con il parlar d'amore che ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani sempre qui su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano. Vi ringrazio da parte mia, Franco Ghirardello, e vi auguro una buona continuazione con la musica adesso di Francesco Gabbani su Radio Padova Summer Funk. Ciao!

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
3: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Via il bollo auto per il 2027, riguarderà le vetture di piccola e media potenza. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
1: Il taglio del bollo auto è una misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni. E lo stesso Consiglio dei Ministri, che ha cancellato il bollo per il 2027, ha prorogato anche il taglio delle accise sul diesel, in scadenza domani, sconto di 10 centesimi per una settimana e di 5 centesimi fino al 5 ottobre. Discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, dice la Presidente della Commissione Europea. Garantito ancora sostegno all'Ucraina, asse con il Canada come membro associato. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Questa è Radio Padova.

The Italian Bike Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. ItalianBikeQuick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare in questi minuti sulla nostra rete, ma attenzione ad un cantiere con scambio di carreggiata sulla A4 Venezia-Trieste, tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Vi informiamo poi che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, questa notte chiuderanno tra le 21 e le 5 le uscite Castellana e Milanese per chi proviene da Trieste e tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano e l'entrata di Miro Oriago in direzione Trieste. Inoltre, dalle 22.30 alle 5, dal raccordo Marco Polo non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare

0: scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova. Le canzoni d'amore più belle.
1: Ancora tu,

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.